0: this year.
1: Nella prima parte di quest'anno.
0: We made a decision.
1: Noi stavamo mettendo in scena.
0: To come here to Italy and do this recording.
1: Il programma di venire qua in Italia e fare questa registrazione.
0: And as Don Moen alluded to earlier tonight.
1: E come Don Moen ha accennato prima questa sera.
0: That 5-6 days ago this whole thing was canceled.
1: 5-6 giorni fa tutto questo programma è stato cancellato.
0: Because on Thursday of last week I was doing a television special.
1: Io stavo facendo uno special televisivo.
0: And I was going down the steps and the steps collapsed.
1: E stavo facendo degli scalini come questi e gli scalini hanno ceduto.
0: And my left leg was broken.
1: E la mia gamba sinistra si è rotta.
0: The tibia.
2: HGG Radio.